e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostri lacci un

Trompeto mi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole il detto mi, i voti suoni furono ignora al comune per rivolgere.

cosa non soffriran le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dover, non più s'adempi.